0: Qua c'è il caffè? Sì, sicuro. Ma il caffè è l'acero, che fa tutto il caffè. Tabacco? Partire?
1: Questo è...